Dolce d'impesta miua tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo è lo guanto, rosule a sbuccia,